0: proprio lo cogliono. La burra viola che io non vi.
1: La burra viola che io non vi.
2: Signore,